0: cause thanks from slapper.
1: Odio pur su tutti i campi, gentilezza e dignità, rifiutiamo sui gradini certe bande di cretini.